gambi ay bisbile jarna war ci gal di jow batam bi senegal male guiné ki portugal ñew nañ ne gaay gambi bisbile jarna war jana mbaro palan yu dekk naaw ngir man di téla wuy ci gaaw fexleen ta jajj salle.

harnu bi matna sekren wallahi am di adiron ya gitti per yu guddu sap sampu musla

Cheikh Assidiouf ci sapel Serigne Mamar Mbaye ci sa jass Cheikh Modou Mbaye Thialom ne jass Serigne Modjo

bolem ni biaram ci walune sodanu bidam furina ri alla tenanula serigne fallu mamam serifun

Kante, defari yoon, japp ci assainissement bi, taxaw niw yu doole yi jaare ko ci commission sociale. Motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33, 78 544 33 33, wéwlu Orange Money la. Touba ci kanam moy ande yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg lool te wër, ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam.